0: Invitani mi, Pastor Cuna, ma in quella che invitasse a mi canghici, siamo panghici gari parlano con Gapa, in mazza di repente in Ucanci organizzompi, iglesia occupi, in Matiaspi, Uisaspa, che Radio Manta Katin Gapa. Kaya Kama, Dio Handiziaccio.
1: Yau Pakuna Manca.
2: Radio Manta.

Mandacis pici Jesu Christoca, cae summa, cae mana jujac promesata, paipa cunamam, curcami, nucancic mampis, cum me. San Juan, capitolo 14, versicolo 2 e 3, casnami nirca, mandacis pici Jesusca, nuca iaiapa quasi pica, causa naca, atscami tiam, mana tiac pica, cancunamam, visai mammi carcani. Cunanca, Cancuna causa nata agitinga pagme rigrini. Nuca rispa, Cancuna causa nata agitisca kipaca tigre mushami. Cancunata, mai pi nuca cascamum. Nucaum cacium